0: Voglio il tuo
1: Dios,
0: amore,
1: Signore.
0: Signore.
1: Quiero tu amor, Señor.
0: Voglio un amore
1: Dios,
0: nuovo.
1: quiero un amor nuevo.
0: Chiedo un amore
1: Dios,
0: nuovo per perdonare.
1: pido y quiero un amor nuevo para perdonar.
0: Ci sono molte persone
1: Somos muchas
0: che
1: personas
0: devono decidere di
1: que
0: perdonare.
1: debemos decidir perdonar.
0: Tu non perdoni con le tue forze.
1: Tú no perdonas con la fuerza.
0: Con le tue
1: Tú
0: forze.
1: nos perdonas con tu fuerza.
0: Tu perdoni con la forza dello Spirito.
1: Cada uno de nosotros perdonamos con la fuerza del Espíritu.
0: Decidi di perdonare.
1: Decídete a perdonar
0: In questo
1: en
0: momento.
1: este momento.
0: Io voglio perdonare.
1: Yo quiero perdonar.
0: E pronuncia il nome della persona.
1: Y pronuncia el nombre de la persona
0: Dentro di te.
1: dentro de ti.
0: Io voglio perdonare e dici il nome della persona. Grazie
1: Yo quiero perdonar y dices el nombre de la persona.
0: Spirito Santo perché stai portando tu il perdono.
1: Gracias Espíritu Santo porque eres tú quien está trayendo el perdón.
0: Grazie perché lo stai portando in queste case.
1: Gracias porque tú lo estás trayendo en este momento, en cada corazón, en estos casos.
0: Nelle nostre case.
1: En nuestro caso. En nuestras casas, en nuestras familias.
0: Grazie Spirito Santo perché lo stai portando nelle nostre comunità.
1: Gracias porque lo estás trayendo a nuestras comunidades.
0: Ci sono alcune persone qui presenti che
1: Hay algunas personas aquí
0: sentono il bisogno di andare ad abbracciare alcune persone.
1: que sienten la necesidad de ir a abrazar a alguien.
0: Erano molto uniti e
1: Eran muy unidos, muy
0: adesso
1: unidas.
0: si sono separati.
1: Y ahora han sido separados, se
0: Non
1: han
0: si
1: alejado.
0: amano più con l'amore di prima.
1: No se aman más con el amor como antes.
0: Lo Spirito sta riaccendendo l'amore.
1: El Espíritu está rehaciendo este amor.
0: E ti vuole ricongiungere al fratello e alla sorella.
1: Y quiere que te reúnas con tu hermano, con tu hermana.
0: Tu andrai e
1: Tú irás
0: andrai ad abbracciarlo.
1: y vas a abrazarlo o a
0: E
1: abrazarla.
0: andrai a baciarlo.
1: Y vas a abrazarlo y a besarlo
0: Con il bacio santo
1: con el beso santo
0: della
1: de la
0: pace.
1: paz.
0: E per molte persone
1: Y para muchas personas
0: che erano diventati indifferenti ai fratelli.
1: que eran indiferentes a sus hermanos,
0: Ci sono alcuni che devono chiedere perdono ai sacerdoti.
1: hay algunos que deben pedir perdón a algunos sacerdotes.
0: Si sono sentiti trascurati.
1: Si ustedes se sienten,
0: Si sono sentiti abbandonati
1: si se sienten abandonados
0: dai
1: por
0: sacerdoti.
1: sus pastores, por sus sacerdotes,
0: E hanno
1: y
0: giudicato.
1: los han juzgado,
0: E lo hanno isolato.
1: y los han isolado, los han dejado a un lado.
0: Lo Spirito ti chiede di
1: El
0: ritornare.
1: Espíritu te pide que vuelvas
0: E tu ritornerai
1: y tú volverás
0: all'amore di prima.
1: al amor de antes, al amor primero.
0: Lo Spirito sta chiedendo l'amore di prima a molti anziani
1: El amor, el Espíritu Santo nos está pidiendo el primer amor.
0: che hanno perduto passione,
1: Que ha perdido esa pasión.
0: perseveranza
1: Perseverancia.
0: e hanno favorito l'indifferenza.
1: Y han favorecido la indiferencia.
0: E anche senza volerlo sono stati causa di
1: Y
0: divisione.
1: sin quererlo, han sido causa de división.
0: Ritorna all'amore di prima.
1: Regresa al amor primero.
0: Io ti faccio tornare all'amore di prima.
1: Yo te hago volver al amor primero.

0: Il Signore sta riempendo molti cuori. E
1: Señor está llenando muchos corazones.
0: ci sono alcuni che hanno commozione nel
1: Y hay
0: cuore.
1: algunos que sienten conmoción en su corazón.
0: Perché sentono la mano del
1: Porque
0: Padre
1: sienten la mano del Padre
0: che sta potando.
1: que está podando.
0: Il Signore sta consolando il tuo pianto.
1: El Señor está consolando tu llanto.
0: Tu che piangi la divisione dei tuoi figli.
1: Tú que lloras la división de tus hijos.
0: Io li ricondurrò a te, dice il Signore.
1: Yo los retraeré nuevamente a mí, dice el Señor.
0: Io li ricondurrò a te.
1: Yo los reconduciré a ti.
0: E tu tornerai a gioire.
1: Y tú volverás a sonreír.
0: Ma adesso amami.
1: Pero ahora ámame.
0: È l'ora dell'amore.
1: Es la hora del amor.
0: Più amiamo e più siamo in comunione.
1: Entre más nos amamos, más somos, más estamos en comunión.
0: E adesso tutti possiamo dire,
1: Y ahora todos podemos decir
0: sottovoce,
1: en voz baja,
0: con voce dulce,
1: con dulce
0: io
1: voz,
0: te amo.
1: yo te amo.
0: E se la persona che ti sta a fianco non lo sta dicendo,
1: Y si la persona che sta a tu lado no lo está diciendo aún,
0: stringi la sua mano
1: sosténle, rapriétale la mano.
0: perché anche lui dica, io te amo.
1: Para que también él o ella diga, yo te amo.
0: Todos.
1: Todos.
0: Yo te amo. Yo
2: Yo
0: te amo.
2: te amo.
0: Yo te amo.
2: Yo te amo. Yo te amo,
0: Sin musica, solamente tu voz. Yo te amo. Yo te amo.

0: Mi familia te ama, mi comunidad te ama. Quiero amarte por todos los que no te aman. Quiero amarte ahora por todos los que no te aman, Señor. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Repítelo, repítelo, repítelo. Es una efusión del Espíritu. Se derrama de esta cruz y pasa de mano en mano, de corazón en corazón. Y llena esta sala y llena este cenáculo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tu vedova, non piangere.
1: No llores.
0: Tu vedova, non piangere.
1: Tú que eres viuda o has enviudado, no llores.
0: El Señor ha un regalo per te.
1: El Señor tiene un regalo para ti.
0: E tu che hai subito violenza, non piangere.
1: Tú que has sufrido violencia, no llores.
0: Il Signore sana la tua ferita.
1: El Señor sana tus heridas.
0: Tu che sei stata ripudiata.
1: Tú que has sido abandonada, repudiada,
0: E sei rimasta sola.
1: y te sientes sola,
0: Il Signore ha un regalo per te.
1: el Señor tiene un regalo para ti.
0: Tu che sei qui per la prima volta
1: Tú que estás aquí por la primera vez
0: e sei confuso
1: y estás un poco confundido.
0: e non comprendi bene cosa sta succedendo dentro di te.
1: Y no entiendes aquello que está sucediendo dentro de ti.
0: Il Signore ti dice, io mi manifesterò.
1: El Señor te dice, yo me manifestaré.
0: E tu imparerai a conoscere il mio amore.
1: Y tú aprenderás a conocer mi amor.
0: Io sono tuo.
1: Yo soy tuyo.
0: Il Signore dice a un sacerdote
1: El Señor le dice a un sacerdote
0: che non riesce più a essere fedele.
1: que no desista de ser fiel.
0: Io ti darò la forza di combattere.
1: Yo te daré la fuerza para combatir
0: E di ritornare alla verità del tuo sacerdozio.
1: y de regresar a la verdad de tu sacerdocio.
0: Non dovrai nasconderti. E
1: No necesitarás esconderte
0: non devi avere paura.
1: y no tienes que tener miedo.
0: Io ti amo così come sei.
1: Yo te amo así como eres
0: E ti salvo.
1: y te salvo.
0: E salvo il mio sacerdozio in te.
1: Y yo salvo mi sacerdocio en ti.
0: Tu sei mio sacerdote.
1: Tú eres mi sacerdote.
0: Il tuo sacerdozio è mio.
1: Tu sacerdocio es mío.
0: Grazie Spirito Santo,
1: Gracias, Espíritu Santo,
0: perché ti stai muovendo.
1: porque te estás moviendo.
0: Grazie perché ti presenti come amore.
1: Gracias porque te presentas como el amor.
0: Grazie perché circoli come l'amore.
1: Gracias porque circulas mío.
0: Grazie Spirito Santo,
1: Gracias, Espíritu Santo,
0: perché ti stai muovendo.
1: porque te estás moviendo.
0: Grazie perché ti presenti come amore.